kon di tanrak reueuh wa kon di tan kitu kitu gapna to beuni gap 07 41 02 05